0: vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando na na.
1: Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar,
0: ed è molto più carino.

cara, ho sempre saputo che un giorno ti avrei conosciuta. Amore era destino. Ho lottato enormemente perché questo succedesse. Non posso perderti. No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò.